0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:26.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: Come energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
4: Seguici Radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari, punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.

One day I live in France, un giorno abiterò in Francia, è un sogno che avevo anch'io a dirvi la verità, è un giorno di andare ad abitare magari nel sud della Francia, nella zona lì del Qatar, della zona della Catalunia francese, sarebbe bello. C'è andato un mio amico che si chiama Sergio Caputo da quelle parti, pare che si sia trovato anche molto molto bene. E allora noi rimaniamo in Francia, dopo Judy Zucchi, questa era One day I live in France, con Sous le ciel de Paris, Gilles Barbert. Sono Franz Di Maggio e questa è Ladies Man.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Hey, take another chance on you, Jody Vega. Prima ci siamo ascoltati Brenda Boykin, che abbiamo ascoltato tantissime volte con i Club Des Belugas. In questo caso era con i Jojo Effect con True Sky Heroes. E ci siamo ascoltati due remix, uno in fila all'altro. Questo è Reunion con Joy Denalane, Max R e Max Enjoy, tra pochi secondi qui con Ladies Man. Sono Franz Di Maggio, buon ascolto.

E l'ho conosciuta, intervistata Judith Hill proprio quest'estate. È indubbiamente un personaggio molto interessante, americana di madre giapponese, ha collaborato con niente po' di meno che Michael Jackson e Prince. È stata anche molto sfortunata praticamente a perderli uno dietro l'altro i suoi punti di riferimento, ma ha saputo risollevarsi, riprendersi e a ricominciare ad andare in giro in tournée, direi anche con molta molta energia. Con sua madre, tra le altre cose, veramente un'ottima pianista alle sue spalle. Lasciamo Judith Hill e rimaniamo però negli States con Judy Jackson, questa Two of Us, che ci porta alla fine del nostro viaggio di quest'oggi. Da Franz Di Maggio è tutto, come sempre un abbraccio, take care of you and happy music!

0: insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano, e questo gli fa, dice, no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice, ah cazzo, mi dispiace. Dice, muove, che, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Eh sì, l'importante è che moro entro dopo domani.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 3:04.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-601-2082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.
3: Tassi bassi sui conti? Con Mediolanum hai il 4% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.
4: E le svincoli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.
3: Facile, apri il conto e accredita lo stipendio. E come dice Massimo Doris...
5: Questa è Mediolanum.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: Sono le 3:11.
8: Music Clock.
9: Se te va, Digital Radio.
8: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla autostrada A19 Palermo-Catania è attivo uno scambio di carreggiata di circa 1 chilometro in prossimità dello svincolo per Catenanuova, in provincia di Enna, in direzione Catania. Sulla strada statale 194 Ragusana è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Lentini Nord, in direzione Catania, in provincia di Siracusa. Sulla strada statale 117 Centrale Sicula è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Mistretta e del Valico Colle del Contrasto in provincia di Messina. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
6: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. Con il piano nazionale esaminato dal Consiglio dei Ministri, l'Italia ha avviato in modo formale il proprio percorso sull'economia sociale. Nel documento, infatti, vengono riconosciuti nel nostro ordinamento 3 principi individuati dalla Commissione europea: il primato delle persone e delle finalità sociali o ambientali rispetto al profitto, il reinvestimento della totalità o della maggior parte degli utili nel perseguimento degli scopi statutari e una governance democratica e partecipativa. Il piano d'azione nazionale per l'economia sociale punta a valorizzare l'esperienza del terzo settore e a sostenere la sua capacità di coniugare sviluppo sociale e sviluppo economico. Come si articola nello specifico? Ascoltiamolo nella scheda di Chiara Meoli.
7: Il 2 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha esaminato un'informativa sul piano d'azione nazionale per l'economia sociale, elaborato in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2023. Il piano individua i soggetti interessati dalle misure presenti a livello di contenuto prospetto tra l'altro l'esenzione integrale degli utili a riserva legale per le cooperative, una revisione IRAP e un adeguamento IMU ai criteri di non commercialità del terzo settore. E tra le altre cose, capitoli specifici attengono anche alle cooperative nate dal recupero di aziende in crisi da parte degli ex dipendenti. Altre misure interessano le fondazioni bancarie e gli enti filantropici e anche un focus particolare sui percorsi formativi. Il piano dura 10 anni con una revisione di medio termine dopo 5 anni. Il monitoraggio previsto dalla raccomandazione europea è fissato al 2027 e al 2032. Il piano, attenzione, non ha carattere normativo e cogente, ma si dovranno attendere i provvedimenti attuativi per rendere proprio operative le misure ivi indicate. Già la legge di bilancio del 2026 ha istituito presso il MEF un comitato di esperti di carattere consultivo e il decreto legislativo 186 del 2025 ha già recepito alcune semplificazioni sul regime IVA degli enti interessati, anticipati poi nella bozza del piano.
6: Il Forum Nazionale del Terzo Settore ha commentato positivamente il piano d'azione, sottolineando come diverse proposte del Forum, che ha dato il proprio contributo durante le consultazioni sul piano, siano state accolte. Ora che l'economia sociale entra formalmente nell'agenda di governo, ha detto il portavoce Giancarlo Moretti, per il Paese si apre una fase cruciale di attuazione, durante la quale serviranno impegno e determinazione per tradurre in realtà i tanti interventi previsti nel piano attraverso risorse e strumenti normativi. Il piano, continua Moretti, può davvero avere il merito di offrire un'alternativa all'attuale modello economico sempre più aggressivo per pochi che sfrutta le risorse senza rigenerare e può diventare un esempio virtuoso anche in Europa considerando l'unicità del terzo settore italiano nel panorama UE. Ascoltiamo ora il coordinatore del tavolo tecnico del piano d'azione, Gabriele Sepio.
0: L'approvazione del piano per l'economia sociale rappresenta quel cambio di paradigma che la cooperazione insieme al mondo dell'economia sociale ha voluto in quest'ultimo percorso, a 10 anni dall'approvazione della legge delega per la riforma del terzo settore, si approda ad un nuovo tassello fondamentale che riconosce nel nostro sistema economico alcuni pilastri della nostra società. Siamo di fronte ad un cambio di paradigma, non siamo di fronte ad una modifica programmatica ma paradigmatica. L'economia sociale è per sua natura complessa, è un modello eterogeneo che il piano per l'economia sociale rende intellegibile alle istituzioni. Era arrivato il momento di riconoscere che accanto ad un modello di mercato che agisce secondo una logica di profitto, esiste un modello che può essere anche organizzato secondo modalità economiche. La cooperazione rappresenta sotto questo punto di vista l'esempio più eclatante, ma quell'organizzazione per lo svolgimento di un'attività economica è un'organizzazione finalizzata a prendersi in carico i bisogni, finalizzata ad alcune attività che il mercato non conosce. Per troppo tempo abbiamo vissuto sotto l'ombra delle regole scritte secondo logiche di mercato. È arrivato il momento di riconoscere un sistema vero e proprio e non più deroghe o eccezioni al mondo dell'economia sociale.
6: Reazioni positive sono arrivate anche dal mondo cooperativo. Sentiamo il commento di Simone Gamberini, presidente di Legacoop.
8: L'approvazione del piano d'azione nazionale per l'economia sociale è una buona notizia per il Paese. Per la prima volta viene riconosciuto in modo organico il contributo che cooperative e imprese dell'economia sociale possono dare alla crescita del Paese, agli investimenti, alla qualità del lavoro e alla coesione della comunità. È positivo che il governo abbia recepito alcune delle proposte avanzate dal movimento cooperativo, dalla valorizzazione degli investimenti per promuovere i worker buyout fino agli strumenti per rafforzare lo sviluppo delle imprese. Adesso però inizia la fase più importante, quella più complessa: trasformare gli indirizzi del piano in misure concrete, risorse e strumenti capaci di sostenere chi crea occupazione, innova e reinveste nei territori. Legacoop continuerà a collaborare con le istituzioni perché questo piano diventi un'opportunità reale di crescita per l'economia italiana.
6: Il piano porta anche a un cambio culturale, a partire dai rapporti con la pubblica amministrazione. come spiega Stefano Arduini, direttore di Vita.
9: La cosa che cambia a livello culturale è che i soggetti dell'economia sociale non sono più, come dire, un settore a sé stante, ma l'economia sociale diventa un approccio trasversale a un modello di sviluppo economico, sociale, culturale, ambientale, civico e civile del nostro paese. Se questo è vero, è necessario che anche la pubblica amministrazione, nelle sue varie articolazioni, quindi dall'articolazione statale e nazionale all'articolazione invece più di territorio, i comuni, le province e le regioni, acquisiscono questo come un nuovo mindset, ovvero sia acquisiscono le competenze, che poi sono competenze vere di strumenti amministrativi, affinché le indicazioni che arrivano e arriveranno dal piano nazionale siano recepite nel modo corretto, affinché i soggetti che lavorano nelle filiere della cura, del welfare e le filiere sociali non siano considerati una mera spesa, ma siano considerati, come prevede, diciamo, il paradigma dell'economia sociale e dell'economia civile, come veri investimenti sullo sviluppo dei territori, che è uno sviluppo sociale e anche economico.
6: L'economia sociale dunque entra formalmente nell'agenda di governo. L'attuazione del piano attraverso risorse e strumenti normativi sarà una sfida importante per i prossimi mesi. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, è un piacere essere di nuovo insieme per questo nuovo appuntamento tutto centrato su voce e melodia. Per il nostro primo ascolto di oggi ho scelto un brano che è un classico intramontabile, ma che vi presento in una veste completamente nuova e affascinante. Sto parlando di Close to You, nella superba interpretazione, che in realtà è una cover, fatta dall'artista armena Arpi Alto. Il suo vero nome è Arpin Mikhaeli Ter Petrosyan e lei è una cantante, cantautrice e musicista armena con un talento davvero unico. La sua voce è qualcosa di speciale, è rara, versatile, si posiziona fra il mezzo soprano e il contralto e le conferisce un timbro caldo, profondo e avvolgente. La musica poi è nel suo DNA. Sua madre era un'insegnante di piano, un'eccellente jazzista, e Arpi stessa suona il pianoforte da quando aveva 3 anni. Uno strumento che poi usa anche per comporre. Oltre al jazz e alla bossa nova, generi che ha esplorato con grande successo, Arpi è diventata virale su internet con le cover eleganti e minimaliste che ripropongono grandi classici in chiave personale. Close to You, il brano originale si intitolava They Long to Be Close to You, è, lasciatemelo dire, ogni tanto mi permetto un giudizio, un capolavoro senza tempo, scritto dal leggendario duo Burt Bacharach e Hal David. Fu originariamente registrato da Richard Chamberlain nel lontano 1963, ma è diventato un successo internazionale solo dopo, nel 1970, grazie all'iconica versione dei The Carpenters. La cover di Arpi Alto, pubblicata nel 2020, rende omaggio a questa melodia, ma la trasforma completamente. Spogliata dagli arrangiamenti pop orchestrali originali, la sua versione è più intima, quasi sussurrata, spesso accompagnata solo dal piano. Questa scelta stilistica mette in risalto la pura emotività del testo e la bellezza della voce della cantante, creando un'atmosfera quasi magica e senza tempo. È una dimostrazione di come un grande classico possa vivere una seconda e intensa vita se interpretato con sensibilità e rispetto e grande talento. Un ascolto che ci culla, ci cullerà e ci farà sognare in questa nostra nuova puntata. E quindi stop alle chiacchiere, come dico sempre, e ascoltiamoci insieme Close to You, nell'interpretazione di Arpi Alto. Why?

0: Stai ascoltando Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Ed eccoci di nuovo qui, amici, con Musical Chatter, sempre in compagnia di voci femminili straordinarie, sempre con Silvia Dini. A completare questo appuntamento ci vuole un secondo ascolto. E ho trovato un brano che è diventato, ma lo dico senza esagerare, l'inno dell'amore eterno, una melodia che risuona in innumerevoli matrimoni in tutto il mondo. Parliamo di A Thousand Years di Christina Perri. Questo pezzo, pubblicato come singolo nell'ottobre 2011, ha una storia affascinante legata a doppio filo con il mondo del cinema. Christina Perri, cantautrice con origini italiane, lo ha scritto specificamente per la colonna sonora di The Twilight Saga Breaking Dawn, parte 1, la penultima puntata della celebre saga vampiresca. Da fan accanita di quei libri ha riversato tutto il sentimento della storia d'amore fra i protagonisti, Bella ed Edward, nel testo. È una ballata pop che parla della paura di innamorarsi, ma anche della rassicurante certezza di un amore che resiste al tempo. Un amore che dura 1000 anni e durerà per altri 1000. Ha avuto un successo incredibile, diventando il singolo più venduto di Christina e ottenendo la prestigiosa certificazione diamante negli Stati Uniti, un traguardo eccezionale per un artista. Inizialmente doveva essere usata durante la scena del matrimonio nel film, ma è finita saggiamente nei titoli di coda. Ironia della sorte, sono stati proprio i fan a renderla la canzone ufficiale dei loro matrimoni, trasformandola in un fenomeno virale e in un classico del genere romantico. Ne esiste anche una seconda versione, un duetto acustico a dimostrazione di quanto il pezzo sia bello e sia amato e gradito in tutte le sue manifestazioni e rappresentazioni. È un inno all'amore eterno, perfetto per chiudere in bellezza questo nostro appuntamento di chiacchiere di musica odierno. Ringrazio tutti per essere stati insieme a me all'ascolto. Vi aspetto alla prossima puntata per una nuova dose di chiacchiere di musica e, per finire, ci ascoltiamo insieme Christina Perri e Thousand Years.

Era Musical Chat. Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 3:43.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ, va ora in

riferisce al sottoscritto, perché per il resto è davvero tutto pronto. Il collegamento con oltre 80 altre radio c'è, la redazione di Setteva.fm sempre presente e solerte, soprattutto solerte. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catena ci giunge puntuale come un orologio. Vabbè, non esageriamo, svizzero, che ne so, di Como, non lo so, Lombardia, Veneto, da quelle parti, non proprio svizzero, dai, perché abbiamo sempre qualcosa da lamentare. Poi tra l'altro, anche se siamo presenti, in qualche maniera siamo assenti, perché non abbiamo fatto questo, non abbiamo sistemato quell'altro. Però vedrete che alla fine la puntatina, la nostra mezz'orettina super dance, è già pronta. DJ K7 in effetti affronta 8 tracce dalle 25 di cui è composta la nostra graduatoria dal lunedì al venerdì, ma nell'appuntamento di weekend, come in questo caso, abbiamo da snocciolare solo ed esclusivamente, senza soluzione di continuità, le prime 7 della classe, in questo caso le 7 chiavi del ritmo, perché Bob Sinclair in chiesa aprono con questa I Can Wait, tra l'altro ex numero 1 DJ K7.

settimanale. E allora ecco qui l'argento più uno sul rullino di massa di Another in Futuring 15 for Ultra.

bello, insomma, così, no, sorteggiato con le antenne di chi ha voglia di sentire un disco che va davvero molto molto forte, più uno dalla 10 alla 9, la riascoltiamo perché abbiamo un po'

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 18 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: 2 minuti, un libro.
18: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
19: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita, con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
18: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
19: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
18: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
19: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
18: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
20: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
21: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
0: Ma c'è sta uno che va dall'analista, entra dentro, bussa la porta, il dottore fa avanti. Entra dentro e mi dica, dice dottor, nessuno mi sta a sentire, nessuno parla con me, dottore, avanti al prossimo!

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: Sono le 4 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
0: Se dici radio, comunichi di più.
3: Ladies and gentlemen, welcome to the evening.

0: House Europe. House Europe. Il programma condotto da Daniele Rizzo.
1: Daniele Rizzo.
0: House Europe.
1: House Europe.

0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-70-77-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-601-2082 oppure 320-70-77-483. New Garden. Total focus on you.

anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 5 e 9 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: desse jeito, dançando lambada, eu vou me despedindo. Agradecendo a oportunidade. Muito obrigado, viu? É. Rádio Saturno, top. Rádio Luna, SR Cris, Smart Wave, Rádio Alien, Rádio Onda F, Rádio Planet Indy, White Smiley Radio, Rádio Orange, Rádio Big Station, Big Radio Station, Rádio Geimar, Margarita City Rádio, Rádio Geo Extra Jeep, Rádio Cad Davis Calígera, Rádio Sax Verona, Newart.eu, é, Rádio Cobalto, Rádio Beleza Italiana, Rádio Sicília City, você disse Rádio Music Lock, Rádio Gold Station Clube. Muito obrigado, Setivá FM, pela oportunidade. Sou João Rodrigues, te espero aqui na próxima oportunidade. Tchau, tá bom? Tchau, tchau. Bye, bye. Fui.
1: Due minuti, un libro.
2: Carissimi, sono Gianluca Melilli, ben trovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà, una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi Due Minuti un Libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins, un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi e un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi, forse addirittura parte della biblioteca d'oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Grey Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
5: Semici Radio, comunichi di più.
4: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
5: Semici Radio, comunichi di più.
6: Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.

0: Uma salva de palmas pra Deus, aí, gente! Ah, mulher!
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 5 e 54 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
5: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Puntualissimi, più o meno, qualcosa, cosa lamentate? Volete spaccare il secondo? Ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime 7 posizioni di Next Generation.

Scorsa Anita Walker con Volume Nights, avevamo ascoltato al numero 3 Mason Hunter con Prism, e quindi completiamo adesso il podio dove c'è loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero 1 fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson, questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Lo Goda, Chico Catenacci, appuntamento sempre qui sulla vostra antenna di fiducia.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 26 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Il GR politico dell'agenzia DIR.
4: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la Premier Meloni.
5: Sapevate cosa succede al vostro corpo quando non bevete alcolici per una settimana? Io non lo so.
6: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
7: Trovati amici di Musical Chatter. Ho pensato questa puntata a proporvi qualcosa di pazzo e fuori dalle righe e di matrice europea. Chi meglio del gruppo degli Europe? La band nacque verso la fine degli anni 70 in un sobborgo di Stoccolma. Erano 5 amici, decidono di chiamarsi WC. Facevano cover classic rock, ma dopo qualche tempo il cantante, Joy Tempest, dopo una bella bevuta, pensò che era più bello rubare il nome dall'album dei Deep Purple, Made in Europe. E quei rari casi in cui l'alcol non crea problemi, ma anzi apre la mente, cosa da non fare ovviamente, però ha funzionato. Erano dei personaggi con forte teatralità sul palco. Pensate, nel 1988 Joe Elliott, frontman dei Def Leppard, dopo un tour europeo proprio con gli Europe, affermò che erano dei pazzi totali, tanto da far apparire i Motley Crue dei chierichetti. E non fu il primo a dirlo. Anche i giornalisti dell'epoca narravano spesso episodi di pura follia dei musicisti. Sicuro le esibizioni degli Europe erano caratterizzate da forte teatralità, e, come ho già detto, e come il loro stile hair metal, che si ispirava ovviamente alla musica d'oltreoceano. Ad esempio, si dice che una volta Joy Tempest rispose in pieno concerto a una lamentela telefonica per il rumore da parte di una residente lì vicino. Ma immaginate la situazione. Pronto? Sì, sono Joe Tempest. Ok, io sono la vicina del palazzo di fronte, voglio dormire. Urlate più piano. Questa non è musica, ma è rumore. Avrà detto cose così e magari a viva voce con tutti che ascoltavano. Oppure un altro aneddoto, cantò Rock the Night usando la bottiglia vuota del ketchup. Insomma, questa band di musicisti svedesi non mancava mai di suscitare curiosità per i modi di fare e per uno stile inconfondibile, anche se all'inizio qualcuno li definì come una band da Eurovision. Sta per finire il tempo delle chiacchiere ed è il momento di ascoltarci un bel brano degli Europe. Ho scelto The Final Countdown perché è una ventata di energia. La frase It's the Final Countdown risuona come un invito a prepararsi per qualcosa di grande, mentre il ritornello contagioso e ottimista suggerisce un futuro luminoso e ricco di possibilità. E allora facciamo partire il conto alla rovescia verso un futuro, speriamo migliore, con The Final Countdown degli Europe.

Ed eccoci di nuovo insieme amici di Musical Chatter. Vi sblocco un ricordo e vi dico, Carrie. Sono sicura che a tutti noi viene in mente subito il titolo di quel film, Carrie, lo sguardo di Satana, del 1976. Ma no, non è di quello che voglio raccontarvi. Sebbene sia sempre di una Carrie che voglio parlare. Ma è una ragazza diversa e romantica, o forse no? Chissà. Sicuramente si chiama Carrie, la protagonista di una delle canzoni più celebri degli Europe, meravigliosa ballata rock lanciata nel 1986 nell'album The Final Countdown. La canzone racconta la classica storia d'amore al capolinea, ma c'è un ma. Pare che nella canzone ci sia un messaggio di natura satanica. Sfizioso, vero? Si narra che, ascoltando al contrario, i versi dal terzo al settimo, venga fuori questo messaggio. In inglese è così: I rescue, I could die, God Satan, but I played naked in this night. Yes, I got you first, I was surprised one night, I say you a secret thing. Lo dico meglio in italiano: egli salverà, io potrei morire, Dio Satana, ma ho ballato nudo questa notte, fui sorpreso una notte, io ti dissi una cosa segreta. Un po' criptico, ma ci sta. La puntata degli Europe finisce qui. Con questi misteri vi lascio e ascoltiamoci questa ballad che ha superato i 40 anni, ma non li dimostra affatto. Ecco a noi il brivido di Carrie degli Europe.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-601-2082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.
4: Sono le 6:51 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 12 luglio. Ariete, un breve viaggio, una domenica da trascorrere in riva al mare, una fuga fuori città, di questo parla la luna in gemelli, sarà una giornata comunque avventurosa. Toro, è una giornata buona per mettere da parte tutti i problemi che state incontrando sul lavoro e rigenerarvi completamente. Siete in una fase conflittuale. Gemelli, la luna è ancora nel vostro segno e contribuisce alla riuscita di tutti i vostri progetti in questa giornata in cui avrete voglia di viaggiare. Marte vi rende coraggiosi. Cancro, concedetevi una domenica di completo relax. La luna in gemelli vi chiede di pensare anche un po' all'estetica. L'amore saprà rendere speciale una situazione banale. Leone, la fortuna comincia a girare decisamente dalla vostra parte. Le occasioni per vivere dei momenti esaltanti vi capitano quasi per caso. In questo momento dimostrate un carisma incredibile. Vergine, preferirete trascorrere questa domenica con i vostri familiari. Avete bisogno di essere rassicurati. L'amore sarà protagonista in serata. Bilancia, una bella luna che vi permette di vivere una domenica piacevole. Sono intensi i rapporti sociali e familiari. Anche gli amici vi coinvolgeranno in attività divertenti. Scorpione, avete ritrovato la serenità che per lungo tempo vi è mancata. Ora state godendo momenti felici in compagnia del partner. Sul lavoro i problemi non mancano. Sagittario, la luna opposta sarà causa di alcuni battibecchi che rischiano di rovinare l'atmosfera nella coppia e in famiglia. Cercate di non puntare i piedi per questioni secondarie. Capricorno, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Acquario, una luna positiva saprà tranquillizzarvi in questa domenica in cui i problemi che state affrontando vi sembreranno lontani anni luce. Avrete al vostro fianco persone piacevoli. Pesci, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete perfino scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi perché non sarete

0: Lucidi, e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio, in finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno, sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli. Per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita, e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga. Perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo. Gustatelo. Osservate nelle sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi. Ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio. Ascoltate, imparate il messaggio che vi reca. Memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore. memorizzata.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti. L'accostamento bianco, colore del vaso, che sensazione vi dona? Che cosa vi evoca? Che cosa vi ispira? Il bianco è il colore che racchiude tutti gli altri. Ha in sé numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, Evangelo del giorno domenica 12 luglio, San Fortunato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via. Concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. A volte ci viene il dubbio, ma io ho ricevuto abbastanza da Dio? Forse altri hanno avuto più occasioni, più forza, più fede, più doni. E allora guardiamo la nostra vita e ci sembra di partire svantaggiati. Eppure il Vangelo ci spiazza, Gesù racconta di un seminatore che sparge il seme dappertutto. Non disse che il problema è il seme. Il seme è buono, sempre. La parola di Dio è stata donata anche a noi. L'amore di Dio è arrivato anche nella nostra vita, magari attraverso una persona, una sofferenza, una preghiera, un incontro, un Vangelo ascoltato quasi per caso, ma il seme è arrivato. La domanda allora non è: Dio mi ha dato abbastanza? La domanda è: che terreno sto diventando? Chi sono? Chi sono io in questo momento? Ci sono terreni duri, chiusi, pieni di pietre, soffocati dalle preoccupazioni, ma Gesù non racconta questa parabola per farci sentire sbagliati o per spingere a compiangerci. Un terreno si può dissodare. Vedete Beppi come scava dietro. I terreni, i sassi si possono togliere, le spine si possono strappare. E forse la cosa più bella è questa: Dio non smette di seminare, nemmeno quando il terreno è povero. Continua a credere in noi più di quanto noi crediamo in noi stessi. Non dire quindi: ormai sono fatto così. Perché un terreno lavorato con pazienza può diventare capace di dare frutto 30, 60, 100 volte tanto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie per questo tempo che abbiamo passato insieme nell'ascolto della parola di Dio. E vi auguro di cuore una santa domenica. Ciao ciao e abbi cura di te. Bravo!
Mamma mia, sei bravissimo, hai dissodato il terreno, Beppi? Hai tolto le pietre?

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
3: Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione, verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale è stata uno dei principali fattori che hanno contribuito a tale calo generale. Tuttavia, alla fine di giugno l'attività degli incendi in Nord America e in Eurasia è aumentata rapidamente, che significa che questo quadro positivo potrebbe cambiare in breve tempo. Le emissioni totali stimate di carbonio derivanti dalla combustione di biomasse per la prima metà dell'anno sono state di poco inferiori a 400 milioni di tonnellate. A livello continentale i principali responsabili sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada. L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano, e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 km dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua. Un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi, i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriaggravato nel parco regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10.000 metri quadrati di un'area boschiva prova di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie.
0: 7 horas e 33 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
3: Ladies and gentlemen. 7VA.FM.
4: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
3: Music selection by Caterina.
4: By Caterina. 16radio.it.
5: Sono le 7 e 40 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio, in finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno, sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

colori della moda potrebbero donarmi nuove tonalità. Continuano ad arrivare numerose le proposte per nuove crypto cover, ma ne aspettiamo tante altre. Corsia preferenziale ovviamente alle ascoltatrici di Almanacca. Con un battito di ali colorate portiamo con questa puntata semplicemente a termine un'altra settimana fucsia. Basta seguire su Instagram Sia Moda Magazine. Starter adesso per l'almanacca della domenica. Bentrovati in antenna da Merita Racciatti.

Abbiamo ballato in apertura di puntata per tutta questa settimana e non ci fermeremo certamente di domenica, anche per chiudere quest'arco settimanale sulla prima riga di scaletta un pezzo della 7 va K7.

Un proverbio spagnolo vi guida nel trading del buon senso. Il buon vino rovina la borsa, il cattivo vino lo stomaco. Il giusto equilibrio? Il calvino della Torre dei Bianchi.

Non per tutti l'insonnia ha il medesimo motivo. Ad esempio, il pomodoro non riesce a dormire perché l'insalata ruzza.

Parlando dei suoi tattoo, c'è da dire che sono molto particolari, perché ha due figure danzanti sui suoi pollici, una scritta che recita Sunny Thing su di un braccio, che è il suo quartiere in Kosovo, e una palma su di un altro che si è fatta tatuare a Los Angeles. Segretissimi disegni e posizioni per quelli che mancano in questo elenco. Dua Lipa.

un po' per gioco, un po' per curiosità, il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, uscita di soldi. Toro, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Gemelli, non chiudete il vostro cuore. Cancro, attenzione alle polemiche in amore. Leone, ostacoli da superare. Vergine, vi attendono alcune emozioni negative. Bilancia, periodo di svolta. Scorpione, momento di grande successo professionale. Sagittario, belle soddisfazioni in arrivo. Capricorno, la luna è dalla vostra parte. Acquario, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Pesci, cercate di stare sereni. George Carlin sembra osservarci da uno specchietto retrovisore. Vi siete mai accorti di una cosa strana? Chiunque guidi più lentamente di voi è un salame e chiunque vada più velocemente è un imbecille.

Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato.

saggezza di religione ecumenica. Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. È l'insegnamento firmato Buddha.

Una donna a causa di una congenicità nasce con 7 personalità. Ed ovviamente hanno sempre ragione tutte e 7. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta la settimana. E domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca.

è sempre Pasqua con uova e sorprese. Trista Bernard, ci sono due cose che mi hanno sempre meravigliato: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli uomini. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e mi raccomando, su Facebook page 7va Wildlife non deve mancare il vostro like. Chi se miau da Simona Mattioli.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
2: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
1: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
3: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita. Sogniamo insieme su Radio Bellezza.
4: Sono le 8 e 17 minuti.
5: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.
6: Keep your eyes on me, speed it up slowly, get your heart pumping, I'll make you sweat, physical focus, body weight, hold it.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio ti ha

0: nel nostro grazie.
1: Il GR volontariato dell'Agenzia Dire.
2: 27 persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
3: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
2: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5 per 1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
4: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
2: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teshegher Ayaleu, coordinatore di Lvia, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
5: In order to at least provide the support.
6: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
2: La Via è al lavoro insieme all'ONG Coopi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Leida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
7: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
2: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.
8: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nato da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almir. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almir.
0: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole nate da personaggi letterari. Oggi, mentore. Il nome mentore ci presenta una figura importante. Pur avendo saggezza ed esperienza da maestro, non si presenta come gerarchicamente superiore a chi assiste. La guida del mentore o della mentore guida è discreta, non impositiva, e si traduce in un consigliare e sostenere. Ad esempio, nel mondo accademico si può avere la fortuna di essere presi sotto l'ala di un mentore capace. L'allenatore può essere un mentore per gli atleti, ben al di là del campo sportivo. L'artista d'esperienza può essere mentore per chi si affaccia al suo mondo. Questa parola è un'antonomasia che scaturisce dal nome di un personaggio del mito greco. Ci si domanderà quindi chi fosse questo mentore, perché non è proprio uno di quelli di prima fila. Un Achille, un Agamennone, un Elena. Quando Ulisse partì da Itaca per andare a guerreggiare a Troia, affidò il suo giovane figlio Telemaco giusto alle cure di Mentore, figlio del suo caro amico Alcino, che partì con lui. Mentore attese bene al suo compito, per carità, ma c'è un trucco. La sua grande rilevanza è dovuta al fatto che Atena stessa prese le sue fattezze per essere d'aiuto al figlio di Ulisse. Anni dopo, mentre i proci imperversavano a Itaca, accompagnò Telemaco nelle terre governate dai vecchi amici di Ulisse. A Pilo, dal saggio Nestore, e a Sparta, da Menelao, in cerca di notizie del padre. Questo viaggio non servì a rintracciare Ulisse, ma servì a far maturare Telemaco e a temprarne lo spirito. Solo quando tornarono a Itaca ritrovarono Ulisse, che era appena rientrato sotto mentite spoglie. Anche in questo caso, Mentore, mosso da Atena, ebbe un ruolo fondamentale. Consigliò Ulisse sul da farsi e lo aiutò nella battaglia contro i proci. Non solo un bravo maestro, insomma, ma niente meno che un avatar di Atena. La sua figura ebbe risonanza in tempi più recenti grazie a un romanzetto, scritto da Fénelon, arcivescovo francese vissuto a cavallo fra XVII e XVIII secolo. In qualità di precettore del giovane duca di Borgogna, nipote del Re Sole, era solito scrivere racconti educativi che lo potessero aiutare nel suo percorso di formazione. Fra questi, tra il 1694 e il 96, scrisse Le Aventure de Télémaque, una narrazione che traeva spunto dalle vicende omeriche per affrontare alcune questioni di politica coeva. Forse in effetti è proprio nel rilancio di Mentore da parte di Fénelon che questo nome prese la forza di un'antonomasia.
9: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
10: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077483. New Garden, total focus on you.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8:35.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 12 luglio. Ariete, un breve viaggio, una domenica da trascorrere in riva al mare, una fuga fuori città, di questo parla la luna in gemelli, sarà una giornata comunque avventurosa. Toro, è una giornata buona per mettere da parte tutti i problemi che state incontrando sul lavoro e rigenerarvi completamente. Siete in una fase conflittuale. Gemelli, la luna è ancora nel vostro segno e contribuisce alla riuscita di tutti i vostri progetti in questa giornata in cui avrete voglia di viaggiare. Marte vi rende coraggiosi. Cancro, concedetevi una domenica di completo relax. La luna in gemelli vi chiede di pensare anche un po' all'estetica. L'amore saprà rendere speciale una situazione banale. Leone, la fortuna comincia a girare decisamente dalla vostra parte. Le occasioni per vivere dei momenti esaltanti vi capitano quasi per caso. In questo momento dimostrate un carisma incredibile. Vergine, preferirete trascorrere questa domenica con i vostri familiari. Avete bisogno di essere rassicurati. L'amore sarà protagonista in serata. Bilancia, una bella luna che vi permette di vivere una domenica piacevole. Sono intensi i rapporti sociali e familiari. Anche gli amici vi coinvolgeranno in attività divertenti. Scorpione, avete ritrovato la serenità che per lungo tempo vi è mancata. Ora state godendo momenti felici in compagnia del partner. Sul lavoro i problemi non mancano. Sagittario, la luna opposta sarà causa di alcuni battibecchi che rischiano di rovinare l'atmosfera nella coppia e in famiglia. Cercate di non puntare i piedi per questioni secondarie. Capricorno, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Acquario, una luna positiva saprà tranquillizzarvi in questa domenica in cui i problemi che state affrontando vi sembreranno lontani anni luce. Avrete al vostro fianco persone piacevoli. Pesci, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete perfino scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi perché non sarete lucidi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

mentate, volete spaccare il secondo, ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Generation. Ecco.

verso il podio, dove cioè, loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights, attenzione, la numero uno fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson. Questa è Pour Me Back, su questi suoni a te lo goda Chico Catenacci. Appuntamento sempre qui sulla vostra antenna di fiducia.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 9:09.
2: Music Club.
3: Sette va.
2: Digital Radio.
3: Via.
2: Music Club. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno da qualche parte ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. Con il piano nazionale esaminato dal Consiglio dei Ministri, l'Italia ha avviato in modo formale il proprio percorso sull'economia sociale. Nel documento, infatti, vengono riconosciuti nel nostro ordinamento 3 principi individuati dalla Commissione europea: il primato delle persone e delle finalità sociali o ambientali rispetto al profitto, il reinvestimento della totalità o della maggior parte degli utili nel perseguimento degli scopi statutari e una governance democratica e partecipativa. Il piano d'azione nazionale per l'economia sociale punta a valorizzare l'esperienza del terzo settore e a sostenere la sua capacità di coniugare sviluppo sociale e sviluppo economico. Come si articola nello specifico? Ascoltiamolo nella scheda di Chiara Meoli.
6: Il 2 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha esaminato un'informativa sul piano d'azione nazionale per l'economia sociale, elaborato in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2023. Il piano individua i soggetti interessati dalle misure presenti a livello di contenuto, tra l'altro l'esenzione integrale degli utili a riserva legale per le cooperative, una revisione IRAP e un adeguamento IMU ai criteri di non commercialità del terzo settore. E tra le altre cose, capitoli specifici attengono anche alle cooperative nate dal recupero di aziende in crisi da parte degli ex dipendenti. Altre misure interessano le fondazioni bancarie e gli enti filantropici e anche un focus particolare sui percorsi formativi. Il piano dura 10 anni con una revisione di medio dei termini dopo 5 anni. Il monitoraggio previsto dalla raccomandazione europea è fissato al 2027 e al 2032. Il piano, attenzione, non ha carattere normativo e cogente, ma si dovranno attendere i provvedimenti attuativi per rendere proprio operative le misure ivi indicate. Già la legge di bilancio del 2026 ha istituito presso il MEF un comitato di esperti di carattere consultivo e il decreto legislativo 186 del 2025 ha già recepito alcune semplificazioni sul regime IVA degli enti interessati, anticipati poi nella bozza del piano.
5: Il Forum Nazionale del Terzo Settore ha commentato positivamente il piano d'azione, sottolineando come diverse proposte del Forum, che ha dato il proprio contributo durante le consultazioni sul piano, siano state accolte. Ora che l'economia sociale entra formalmente nell'agenda di governo, ha detto il portavoce Giancarlo Moretti, per il Paese si apre una fase cruciale di attuazione, durante la quale serviranno impegno e determinazione per tradurre in realtà i tanti interventi previsti nel piano attraverso risorse e strumenti normativi. Il piano, continua Moretti, può davvero avere il merito di offrire un'alternativa all'attuale modello economico sempre più aggressivo per pochi, che sfrutta le risorse senza rigenerare, e può diventare un esempio virtuoso anche in Europa, considerando l'unicità del terzo settore italiano nel panorama UE. Ascoltiamo ora il coordinatore del tavolo tecnico del piano d'azione, Gabriele Sepio.
7: L'approvazione del piano per l'economia sociale rappresenta quel cambio di paradigma che la cooperazione insieme al mondo dell'economia sociale ha voluto in quest'ultimo percorso, a 10 anni dall'approvazione della delega, della legge delega per la riforma del terzo settore, si approda ad un nuovo tassello fondamentale che riconosce nel nostro sistema economico alcuni pilastri della nostra società. Siamo di fronte ad un cambio di paradigma, non siamo di fronte ad una modifica programmatica, ma paradigmatica. L'economia sociale è per sua natura complessa, è un modello eterogeneo che il piano per l'economia sociale rende intellegibile alle istituzioni. È arrivato il momento di riconoscere che accanto ad un modello di mercato che agisce secondo una logica di profitto, esiste un modello che può essere anche organizzato secondo modalità economiche. La cooperazione rappresenta sotto questo punto di vista l'esempio più eclatante, ma quell'organizzazione per lo svolgimento di un'attività economica è un'organizzazione finalizzata a prendersi in carico i bisogni, finalizzata ad alcune attività che il mercato non conosce. Per troppo tempo abbiamo vissuto sotto l'ombra delle regole scritte secondo logiche di mercato. È arrivato il momento di riconoscere un sistema vero e proprio e non più deroghe o eccezioni al mondo dell'economia sociale.
5: Reazioni positive sono arrivate anche dal mondo cooperativo. Sentiamo il commento di Simone Gamberini, presidente di LegaCoop.
8: L'approvazione del piano d'azione nazionale per l'economia sociale è una buona notizia per il Paese. Per la prima volta viene riconosciuto in modo organico il contributo che cooperative e imprese dell'economia sociale possono dare alla crescita del Paese, agli investimenti, alla qualità del lavoro e alla coesione della comunità. È positivo che il governo abbia recepito alcune delle proposte avanzate dal movimento cooperativo, dalla valorizzazione degli investimenti per promuovere i worker buyout fino agli strumenti per rafforzare lo sviluppo delle imprese. Adesso però inizia la fase più importante, quella più complessa: trasformare gli indirizzi del piano in misure concrete, risorse e strumenti capaci di sostenere chi crea occupazione, innova e reinveste nei territori. LegaCoop continuerà a collaborare con le istituzioni perché questo piano diventi un'opportunità reale di crescita per l'economia italiana.
5: Il piano porta anche a un cambio culturale, a partire dai rapporti con la pubblica amministrazione, come spiega Stefano Arduini, direttore di Vita.
9: La cosa che cambia a livello culturale è che i soggetti dell'economia sociale non sono più, come dire, un settore a sé stante, ma l'economia sociale diventa un approccio trasversale a un modello di sviluppo economico e sociale, culturale, ambientale, civico e civile del nostro paese. Se questo è vero, è necessario che anche la pubblica amministrazione, nelle sue varie articolazioni, quindi dall'articolazione statale e nazionale all'articolazione invece più di territorio, territorio, nei comuni, le province e le regioni, acquisiscono questo come un nuovo mindset, ovvero sia acquisiscono le competenze, che poi sono competenze vere di strumenti amministrativi, affinché le indicazioni che arrivano e arriveranno dal piano nazionale siano recepite nel modo corretto, affinché i soggetti che lavorano nelle filiere della cura, del welfare e le filiere sociali non siano considerati una mera spesa, ma siano considerati, come prevede, diciamo, il paradigma dell'economia sociale e dell'economia civile, come veri investimenti sullo sviluppo dei territori, che è uno sviluppo sociale e anche economico.
5: L'economia sociale dunque entra formalmente nell'agenda di governo. L'attuazione del piano attraverso risorse e strumenti normativi sarà una sfida importante per i prossimi mesi. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
10: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
11: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star, già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati: 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-601-2082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.
12: 9:26.
13: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome, Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Ekaterina.
2: By Ekaterina. 16radio.it.

0: Sono le 9:35.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Leo Tenneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
3: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Notte va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: I had the wildest dream last

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10:08. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra. Hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero 1 della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
3: Se te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix, se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. Presto da Paolo Marchionne.
4: 16 Radio, comunichi di più.
5: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, 2 focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star, già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora. Lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati. 329-601-2082. Oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.

dentro l'ospedale dove stanno i distributori automatici, le macchinette del caffè, c'è sta il carabiniere davanti alla macchinetta, metti i soldi, prende il caffè e lo poggia sopra la macchinetta, rifila altri soldi, un altro caffè e lo poggia sopra la macchinetta. E ne ha presi 7-8, poi c'era la fila di dietro, a un certo punto uno gli fa, dice, a maresciallo, ma ce lo fa più pure a noi il caffè? Che il carabiniere si gira, oh, finché vinco gioco io.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: a una certa della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Dio mio, pena! No, non vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: Sono le 10 e 38 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: habitación.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Venti di guerra a Hormuz e l'Iran chiude lo stretto nella notte, nuovi raid americani, Pasdaran attaccano Emirati, Bahrain e Qatar. E la guida suprema Khamenei giura vendetta per uccisione del padre, nella blacklist dell'Iran anche la premier Meloni. Rivoluzione auto velox, da oggi spenti 850 dispositivi non omologati, un decreto atteso da 34 anni. L'ultimo saluto a Peppino Di Capri, questo pomeriggio i funerali in lutto cittadino, la sua amata isola. Mondiale Inghilterra e Argentina volano in semifinale, Norvegia e Svizzera KO ai supplementari.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, buona domenica, in studio Alessio Galea, in redazione anche Jenny De Gaetano e Lorenzo Villanetti. Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato ad Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime, il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore, 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. Dramma in Friuli, un uomo è morto dopo essersi tuffato nel fiume Tagliamento per salvare il figlio di 5 anni in difficoltà mentre stava facendo il bagno con la sorellina e un'altra bimba. Sparito nelle acque, il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori sull'altra sponda del fiume. Fuori pericolo i 3 minori, la tragedia nel territorio di Ronchi, Sudine. L'uomo, un 38enne dell'Azerbaigian, giunto in Italia lo scorso anno, lavorava come muratore. Insieme alla sua famiglia aveva chiesto asilo politico. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Questo pomeriggio i funerali dell'artista, il sindaco dell'isola, ha proclamato il lutto cittadino.
4: La voce elegante e raffinata di Peppino Di Capri ha accompagnato l'Italia del boom economico che ballava il twist. Gli amori, i brindisi, le estati, gioie e malinconie. Oltre 60 anni di carriera scanditi da successi diventati storia della musica. Da Roberta a Luna Caprese all'indimenticabile Champagne. Champagne. Due Sanremo in bacheca. Nel 1965 Di Capri aprì tutte le tappe italiane dei Beatles, una consacrazione pop. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, insieme a Giuliana Gagliardi. Oggi l'ultimo saluto della sua isola, nel pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, vicino all'amata piazzetta. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
3: L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo, bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Autovelox, nuove norme da oggi, su 4.000 dispositivi spenti 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale atteso da 34 anni. Basta autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons, sebbene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra già delineata sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì. La finale domenica 19 luglio.
0: L'Inghilterra soffre e rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine solo loro, le ultime due regine a staccare il pass per le semifinali del Mondiale. I tre leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra. 40 anni dopo la mano de Dios, 40 anni dopo il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso. Come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio, Argentina e Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia. E a quasi mezzo secolo, da Messico 86, quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
3: L'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, insieme a lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio. In finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno. Sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 a.C. il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

colori della moda potrebbero donarvi nuove tonalità. Continuano ad arrivare numerose le proposte per nuove crypto cover, ma ne aspettiamo tante altre. Corsia preferenziale ovviamente alle ascoltatrici di Almanacca. Con un battito di ali colorate portiamo con questa puntata semplicemente a termine un'altra settimana fucsia. Basta seguire su Instagram sia Moda Magazine. Starter adesso per l'almanacca della domenica. Bentrovati in antenna da Merita Racciatti.

Abbiamo ballato in apertura di puntata per tutta questa settimana e non ci fermeremo certamente di domenica, anche per chiudere quest'arco settimanale sulla prima riga di scaletta un pezzo della 7va K7.

Un proverbio spagnolo vi guida nel trading del buon senso. Il buon vino rovina la borsa, il cattivo vino lo stomaco. Il giusto equilibrio? Il calvino della Torre dei Bianchi.

Non per tutti l'insonnia ha il medesimo motivo. Ad esempio, il pomodoro non riesce a dormire perché l'insalata russa.

Parlando dei suoi tattoo, c'è da dire che sono molto particolari, perché ha due figure danzanti sui suoi pongici, una scritta che recita Sunny Hin su di un braccio, che è il suo quartiere in Kosovo, e una palma su di un altro che si è fatta tatuare a Los Angeles. Segretissimi disegni e posizioni per quelli che mancano in questo elenco. Dua Lipa.

un po' per gioco, un po' per curiosità, il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, uscita di soldi. Toro, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Gemelli, non chiudete il vostro cuore. Cancro, attenzione alle polemiche in amore. Leone, ostacoli da superare. Vergine, vi attendono alcune emozioni negative. Bilancia, periodo di svolta. Scorpione, momento di grande successo professionale. Sagittario, belle soddisfazioni in arrivo. Capricorno, la luna è dalla vostra parte. Acquario, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Pesci, cercate di stare sereni. George Carlin sembra osservarci dallo specchietto retrovisore. Vi siete mai accorti di una cosa strana? Chiunque guidi più lentamente di voi è un salame e chiunque vada più velocemente è un imbecille.

Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco la frase per accompagnare il Parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo. Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caleidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi alto caffè, chiedete qui in radio.

saggezza di religione ecumenica. Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. È l'insegnamento firmato Buddha.

Una donna a causa di una congenicità nasce con 7 personalità. Ed ovviamente hanno sempre ragione tutte e 7. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta la settimana. E domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca.

sempre Pasqua con uova e sorprese. Tristo Bernard, ci sono due cose che mi hanno sempre meravigliato: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli uomini. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e mi raccomando, su Facebook page 7 Va Wildlife non deve mancare il vostro like. Chi se miau da Simona Mattioli.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calcedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calcedonia, le tue forme ancora più belle.
4: Sono le 11:24.
5: Music Clock, 7 va, Digital Radio, via. Music Clock, allora esalta il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
3: Seguici Radio, comunichi di più.
2: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
3: Seguici Radio, comunichi di più.
4: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
5: 27 persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
6: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
5: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5 per mille. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
7: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
5: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teşeger Ayaleu, coordinatore di Ilvia, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
8: In order to at least provide the support.
9: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
5: La Via è al lavoro insieme all'ONG Copi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Leida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
10: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
5: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.
11: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
12: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, ex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo, ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati, 329-6012082, oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: horas e 36 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo você.

0: Me acusa que esse é sucesso.
1: Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: 7BA.FM. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Ekaterina.
1: By Ekaterina.
3: 16radio.it. Sono le 11:45 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 12 luglio. Ariete, un breve viaggio, una domenica da trascorrere in riva al mare, una fuga fuori città, di questo parla la luna in gemelli, sarà una giornata comunque avventurosa. Toro, è una giornata buona per mettere da parte tutti i problemi che state incontrando sul lavoro e rigenerarvi completamente. Siete in una fase conflittuale. Gemelli, la luna è ancora nel vostro segno e contribuisce alla riuscita di tutti i vostri progetti in questa giornata in cui avrete voglia di viaggiare. Marte vi rende coraggiosi. Cancro, concedetevi una domenica di completo relax. La luna in gemelli vi chiede di pensare anche un po' all'estetica. L'amore saprà rendere speciale una situazione banale. Leone, la fortuna comincia a girare decisamente dalla vostra parte. Le occasioni per vivere dei momenti esaltanti vi capitano quasi per caso. In questo momento dimostrate un carisma incredibile. Vergine, preferirete trascorrere questa domenica con i vostri familiari. Avete bisogno di essere rassicurati. L'amore sarà protagonista in serata. Bilancia, una bella luna che vi permette di vivere una domenica piacevole. Sono intensi i rapporti sociali e familiari. Anche gli amici vi coinvolgeranno in attività divertenti. Scorpione, avete ritrovato la serenità che per lungo tempo vi è mancata. Ora state godendo momenti felici in compagnia del partner. Sul lavoro i problemi non mancano. Sagittario, la luna opposta sarà causa di alcuni battibecchi che rischiano di rovinare l'atmosfera nella coppia e in famiglia. Cercate di non puntare i piedi per questioni secondarie. Capricorno, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Acquario, una luna positiva saprà tranquillizzarvi in questa domenica in cui i problemi che state affrontando vi sembreranno lontani anni luce. Avrete al vostro fianco persone piacevoli. Pesci, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete perfino scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi perché non sarete lucidi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Tun amici, benvenuti ad una nuova puntata di Mondo Tun. Oggi vi porto in un viaggio tra praterie polverose, fiabe delicate, preistoria, misteri mascherati e robot giganteschi. Cinque mondi lontanissimi tra loro, ma uniti da una sola cosa. Sigle che non abbiamo mai dimenticato. Pronti? Si parte!

stelle. Sam è un giovane avventuriero che cavalca tra deserti, città di frontiera e banditi senza scrupoli. La serie è creata da Joe Ruby e Ken Spears. Arriva in Italia alla fine degli anni 70, portando con sé tutto il fascino del West visto attraverso l'animazione. A cantare la sigla italiana è Nico Fidenco, voce inconfondibile delle sigle western, capace di farti sentire subito il rumore degli zoccoli e il vento sulla faccia.

E con Jatrus torniamo indietro nel tempo fino all'alba dell'umanità. Creato dal maestro Osamu Tezuka, il cartone racconta le avventure di un bambino preistorico curioso e coraggioso, alle prese con dinosauri, tribù rivali e un mondo tutto da scoprire. In Italia arriva alla fine degli anni 70, accompagnato da una sigla italiana cantata da Sara e Co, con la collaborazione dei Super Robots, che riesce a unire energia, coro e spirito d'avventura.

Mistero, intrighi e un eroe mascherato che combatte nell'ombra. Il Tulipano Nero nasce da un adattamento animato ispirato al celebre romanzo di Alexandre Dumas e arriva in Italia negli anni Ottanta. Il protagonista si muove tra giustizia e segreti con un'aura elegante e malinconica. La sigla italiana è cantata da Cristina D'Avena, che qui mostra un lato più intenso e affascinante della sua voce.

E chiudiamo in grande stile con il Super Robot. God Sigma, prodotto dalla Toei Animation, arriva in Italia all'inizio degli anni 80 e diventa subito uno dei simboli dell'epoca dei robot componibili. Tre veicoli che si uniscono a una squadra di eroi e la Terra da difendere. La sigla italiana cantata da Monelli Spaziali è pura adrenalina, una di quelle che ti facevano correre davanti alla TV appena partivano le prime note.

0: Tuna amici, siamo in chiusura e per oggi il nostro viaggio si ferma qui. Grazie per aver viaggiato con noi. Alla prossima puntata di Mondo Tun.
1: Ed ora ti sblocco un ricordo. A voi, la sigla della settimana.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
3: Sono le 12:18.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Due minuti, un libro.
20: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. E insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora. Giorgio Falco. In libreria da Einaudi.
21: Il GR politico dell'agenzia DIR.
18: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la premier Meloni.

0: benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Insomma, c'è sta un sardo, va dal dottore e fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore gli fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna, mica.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: batti il cuore.
1: Sono le 12:35.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio, in finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno, sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

colori della moda potrebbero donarvi nuove tonalità. Continuano ad arrivare numerose le proposte per nuove crypto cover, ma ne aspettiamo tante altre. Corsia preferenziale ovviamente alle ascoltatrici di Almanacca. Con un battito di ali colorate portiamo con questa puntata semplicemente a termine un'altra settimana fucsia. Basta seguire su Instagram sia Moda Magazine. Starter adesso per l'almanacca della domenica. Bentrovati in antenna da Merita Racciatti.

Abbiamo ballato in apertura di puntata per tutta questa settimana e non ci fermeremo certamente di domenica, anche per chiudere quest'arco settimanale sulla prima riga di scaletta un pezzo della 7va K7.

Un proverbio spagnolo vi guida nel trading del buon senso. Il buon vino rovina la borsa, il cattivo vino lo stomaco. Il giusto equilibrio? Il Calvino della Torre dei Bianchi.

Non per tutti l'insonnia ha il medesimo motivo. Ad esempio, il pomodoro non riesce a dormire perché l'insalata russa.

Parlando dei suoi tattoo, c'è da dire che sono molto particolari, perché ha due figure danzanti sui suoi pollici, una scritta che recita Sunny Hill su di un braccio, che è il suo quartiere in Kosovo, e una palma su di un altro che si è fatta tatuare a Los Angeles. Segretissimi disegni e posizioni per quelli che mancano in questo elenco. Dua Lipa.

po' per curiosità il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, uscita di soldi. Toro, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Gemelli, non chiudete il vostro cuore. Cancro, attenzione alle polemiche in amore. Leone, ostacoli da superare. Vergine, vi attendono alcune emozioni negative. Bilancia, periodo di svolta. Scorpione, momento di grande successo professionale. Sagittario, belle soddisfazioni in arrivo. Capricorno, la luna è dalla vostra parte. Acquario, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Pesci, cercate di stare sereni. George Carlin sembra osservarci da uno specchietto retrovisore. Vi siete mai accorti di una cosa strana? Chiunque guidi più lentamente di voi è un salame e chiunque vada più velocemente è un imbecille.

Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco una frase per accompagnare i parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo. Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caleidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi alto caffè, chiedete qui in radio.

saggezza di religione ecumenica. Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. È un insegnamento firmato Buddha.

Una donna a causa di una congenicità nasce con 7 personalità. Ed ovviamente hanno sempre ragione tutte e 7. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta la settimana. E domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca.

è sempre Pasqua con uova e sorprese. Tristo Bernard, ci sono due cose che mi hanno sempre meravigliato: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli uomini. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e mi raccomando, su Facebook page 7 Va Wildlife non deve mancare il vostro like. Chi se miau da Simona Mattioli.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.
3: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 13 e 15 minuti.
1: Music Club.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Club. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR commissioni dell'agenzia Dire. Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martin, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero 1 della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LTRadio.
2: Horas e 26 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: ladies and gentlemen.
1: 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome, Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Ekaterina.
2: Ekaterina.16radio.it.
3: Sono le 13:37.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
6: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
1: Aria di weekend, non si vede ma si tocca. Perché è un caldo che ti attraversa le ossa, la pelle, un po' tutto quanto. No, vabbè, comunque aria di weekend è weekend, eh. Vabbè, uno dice... Ci sono sempre i fortunatissimi che insomma d'estate è sabato e domenica tutto quanto il periodo del mese. Poi l'aria festaiola, bene o male, nonostante le malinconie, viene regalata dai mondiali e quindi insomma è tutto quanto particolare. Ogni 4 anni c'è un'estate ancora più rovente con le temperature che salgono un po' in vari sensi. Si va oltre i 5 sensi classici e tradizionali. Attenzione perché grandi

the Sun, il recentissimo album dei Takeito, davvero irresistibili come sempre. Takeito, pronunciamo bene, se no arrivano subito i messaggini, ma di qua ma di là, e allora ok. Siamo un po' così distolti perché dobbiamo rientrare all'interno dei nostri confini.

Sweet di Melanie C in posizione numero 5, in salita anche i Deep Purple, The Arrogant Boy.

tirato fuori questo release che contiene questa Time Holds the Pain, che conferma la posizione argento conquistata 7 giorni fa. Attenzione, perché c'è un balzo con un +2 sul rullino di marcia per quanto concerne Ada Reina, che conquista l'oro con questa sua Mefistofelico, e su questi suoni

0: Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 14 e 12 minuti.
6: Music Clock.
7: Se te va, Digital Radio.
6: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.
4: Insomma, da amici stanno a chiacchierare, uno se ne esce fuori, dicevo, perché c'è niente da fare, se vuoi arrivare in vecchiaia sano, bisogna fare una vita morigerata, non bisogna fare stravizi, non devi bere, alimentazione corretta, carne rossa non va mangiata, un altro se ne esce, ma che sta a dire? Ma mio nonno 100 anni, se beveva whisky super invecchiato costosissimo, 4 pacchetti di sigarette al giorno, 4 volte a settimana si mangiava i crostacei, il caviale, il salmone, 3 volte a settimana bistecca alla fiorentina e una bottiglia d'amarone. Dice, e poi ti dico, 4 volte a settimana prostitute. L'altro gli fa, è come morto, avevamo dovuto ammazzare, porco Giuda consumava una cifra, ce la facevamo più a mantenere.
5: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Sfileremo ad Isola dell'Iri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da un'idea di Chico Catenacci, sette va déjà vu. Dagli scaffani segreti e magia mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: Sono le 14 e 38 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: Station.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
3: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR7 Punto Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-70-77-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-601-2082 oppure 320-70-77-483. New Garden. Total focus on you.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
6: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. Con il piano nazionale esaminato dal Consiglio dei Ministri, l'Italia ha avviato in modo formale il proprio percorso sull'economia sociale. Nel documento, infatti, vengono riconosciuti nel nostro ordinamento 3 principi individuati dalla Commissione europea: il primato delle persone e delle finalità sociali o ambientali rispetto al profitto, il reinvestimento della totalità o della maggior parte degli utili nel perseguimento degli scopi statutari e una governance democratica e partecipativa. Il piano d'azione nazionale per l'economia sociale punta a valorizzare l'esperienza del terzo settore e a sostenere la sua capacità di coniugare sviluppo sociale e sviluppo economico. Come si articola nello specifico? Ascoltiamolo nella scheda di Chiara Meoli.
7: Il 2 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha esaminato un'informativa sul piano d'azione nazionale per l'economia sociale, elaborato in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2023. Il piano individua i soggetti interessati dalle misure presenti a livello di contenuto, prospettiva. Tra l'altro l'esenzione integrale degli utili a riserva legale per le cooperative, una revisione IRAP e un adeguamento IMU ai criteri di non commercialità del terzo settore. E tra le altre cose, capitoli specifici attengono anche alle cooperative nate dal recupero di aziende in crisi da parte degli ex dipendenti. Altre misure interessano le fondazioni bancarie e gli enti filantropici e anche un focus particolare sui percorsi formativi. Il piano dura 10 anni con una revisione di medio cambia termine dopo 5 anni. Il monitoraggio previsto dalla raccomandazione europea è fissato al 2027 e al 2032. Il piano, attenzione, non ha carattere normativo e cogente, ma si dovranno attendere i provvedimenti attuativi per rendere proprio operative le misure ivi indicate. Già la legge di bilancio del 2026 ha istituito presso il MEF un comitato di esperti di carattere consultivo e il decreto legislativo 186 del 2025 ha già recepito alcune semplificazioni sul regime IVA degli enti interessati, anticipati poi nella bozza del piano.
6: Il Forum Nazionale del Terzo Settore ha commentato positivamente il piano d'azione, sottolineando come diverse proposte del Forum, che ha dato il proprio contributo durante le consultazioni sul piano, siano state accolte. Ora che l'economia sociale entra formalmente nell'agenda di governo, ha detto il portavoce Giancarlo Moretti, per il Paese si apre una fase cruciale di attuazione, durante la quale serviranno impegno e determinazione per tradurre in realtà i tanti interventi previsti nel piano attraverso risorse e strumenti normativi. Il piano, continua Moretti, può davvero avere il merito di offrire un'alternativa all'attuale modello economico sempre più aggressivo per pochi che sfrutta le risorse senza rigenerare e può diventare un esempio virtuoso anche in Europa considerando l'unicità del terzo settore italiano nel panorama UE. Ascoltiamo ora il coordinatore del tavolo tecnico del piano d'azione, Gabriele Sepio.
0: L'approvazione del piano per l'economia sociale rappresenta quel cambio di paradigma che la cooperazione insieme al mondo dell'economia sociale ha voluto in quest'ultimo percorso a 10 anni dall'approvazione della legge delega per la riforma del terzo settore. Si approda ad un nuovo tassello fondamentale che riconosce nel nostro sistema economico alcuni pilastri della nostra società. Siamo di fronte ad un cambio di paradigma, non siamo di fronte ad una modifica programmatica ma paradigmatica. L'economia sociale è per sua natura complessa, è un modello eterogeneo che il piano per l'economia sociale rende intellegibile alle istituzioni. È arrivato il momento di riconoscere che accanto ad un modello di mercato che agisce secondo una logica di profitto, esiste un modello che può essere anche organizzato secondo modalità economiche. La cooperazione rappresenta sotto questo punto di vista l'esempio più eclatante, ma quell'organizzazione per lo svolgimento di un'attività economica è un'organizzazione finalizzata a prendersi in carico i bisogni, finalizzata ad alcune attività che il mercato non conosce. Per troppo tempo abbiamo vissuto sotto l'ombra delle regole scritte secondo logiche di mercato. È arrivato il momento di riconoscere un sistema vero e proprio e non più deroghe o eccezioni al mondo dell'economia sociale.
6: Reazioni positive sono arrivate anche dal mondo cooperativo. Sentiamo il commento di Simone Gamberini, presidente di LegaCoop.
2: L'approvazione del piano d'azione nazionale per l'economia sociale è una buona notizia per il Paese. Per la prima volta viene riconosciuto in modo organico il contributo che cooperative e imprese dell'economia sociale possono dare alla crescita del Paese, agli investimenti, alla qualità del lavoro e alla coesione della comunità. È positivo che il governo abbia recepito alcune delle proposte avanzate dal movimento cooperativo, dalla valorizzazione degli investimenti per promuovere i worker buyout fino agli strumenti per rafforzare lo sviluppo delle imprese. Adesso però inizia la fase più importante, quella più complessa: trasformare gli indirizzi del piano in misure concrete, risorse e strumenti capaci di sostenere chi crea occupazione, innova e reinveste nei territori. LegaCoop continuerà a collaborare con le istituzioni perché questo piano diventi un'opportunità reale di crescita per l'economia italiana.
6: Il piano porta anche a un cambio culturale a partire dai rapporti con la pubblica amministrazione, come spiega Stefano Arduini, direttore di Vita.
8: La cosa che cambia a livello culturale è che i soggetti dell'economia sociale non sono più, come dire, un settore a sé stante, ma l'economia sociale diventa un approccio trasversale a un modello di sviluppo economico e sociale, culturale, ambientale, civico e civile del nostro paese. Se questo è vero, è necessario che anche la pubblica amministrazione, nelle sue varie articolazioni, quindi dall'articolazione statale e nazionale all'articolazione invece più di territorio, territorio, nei comuni, le province e le regioni, acquisiscono questo come un nuovo mindset, ovvero sia acquisiscono le competenze, che poi sono competenze vere di strumenti amministrativi, affinché le indicazioni che arrivano e arriveranno dal piano nazionale siano recepite nel modo corretto, affinché i soggetti che lavorano nelle filiere della cura, del welfare e le filiere sociali non siano considerati una mera spesa, ma siano considerati, come prevede, diciamo, il paradigma dell'economia sociale e dell'economia civile, come veri investimenti sullo sviluppo dei territori, che è uno sviluppo sociale e anche economico.
6: L'economia sociale dunque entra formalmente nell'agenda di governo. L'attuazione del piano attraverso risorse e strumenti normativi sarà una sfida importante per i prossimi mesi. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
9: A una certa ora della notte se te va DJ Mix tutte le sere dalle 23.
10: Ah, è lei.
9: Al mixer Paolo Marchionne.
10: Hai sentito?
11: Oddio, mia. Pena. No, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
12: 16 Radio, comunichi di più.
13: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
14: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
13: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
14: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
15: From 7va.fm/LTRadio.
16: horas e 21 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
17: Alegria!

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: a una certa della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Dio mio, pena! No, non vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.
5: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
6: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
5: Music selection by Caterina.
6: By Caterina. 16radio.it.

0: Sono le 15 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ, va ora in

riferisce al sottoscritto, perché per il resto è davvero tutto pronto. Il collegamento con oltre 80 altre radio c'è, la redazione di Seteva.fm sempre presente e solerte, soprattutto solerte. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catena ci giunge puntuale come un orologio. Vabbè, non esageriamo, svizzero, che ne so, di Como, non lo so, Lombardia, Veneto, da quelle parti, non proprio svizzero, dai, perché abbiamo sempre qualcosa da lamentare. Poi tra l'altro, anche se siamo presenti, in qualche maniera siamo assenti, perché non abbiamo fatto questo, non abbiamo sistemato quell'altro. Però vedrete che alla fine la puntatina, la nostra mezz'orettina super dance, è già pronta. DJ K7 in effetti affronta 8 tracce dalle 25 di cui è composta la nostra graduatoria dal lunedì al venerdì, ma nell'appuntamento di weekend, come in questo caso, abbiamo da snocciolare solo ed esclusivamente, senza soluzione di continuità, le

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
4: From 7va.fm/LTRadio.
5: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
0: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli, in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 16 e 12 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sweat. Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
19: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
13: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima. Che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.
20: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
21: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
20: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
21: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.
22: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
23: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Miss Stelle sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
24: Se dici radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 16 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Mi auda Simona Mattioli, anche oggi puntuale alla finestra di 7 Va Wildlife. Paul Gray sottolinea che i gatti sono stati messi al mondo per contraddire il dogma, secondo il quale tutte le cose sarebbero state create per servire l'uomo.

What happens in Vegas stays in Vegas. Vegas.

0: Avete ascoltato Sette Va Wildlife. Simona Mazzioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile Sette Va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
4: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
5: Benvenuti al talk show Caso Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
6: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Caso Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Miss Stelle sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
7: Se dici radio, comunichi di più.

Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare.

0: Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in la selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: Sono le 17 e 5 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 148 Pontina è attiva una chiusura di 3 km circa nella fascia oraria dalle 20.30 alle 6 tra gli svincoli di Tor de Cenci e via Decima Castel Porziano in direzione Terracina, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una chiusura di circa 500 metri in prossimità dello svincolo per Ceccano, in direzione Frosinone, percorso alternativo sul vecchio percorso della strada statale 156 via Anime Sante e strada Asi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Riano Flaminio e di Castelnuovo di Porto in direzione Fano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più.
6: Il GR Sanità dell'agenzia DIRE.
7: Al Ministero della Salute si è riunita la cabina di regia interistituzionale per fare il punto sull'emergenza caldo nell'ambito del Piano Operativo Nazionale. Il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata, assicurando la massima attenzione e il coordinamento con le autorità sanitarie territoriali. I dati preliminari del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, intanto, indicano a giugno temperature superiori fino a 7 gradi rispetto alla media, con picchi oltre i 9 gradi a Torino. Nessun incremento invece degli accessi ai pronto soccorso nelle 8 città sentinella osservate dal sistema di sorveglianza. Resta attivo il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e consigli contro il caldo. Oltre 400 le chiamate ricevute finora, soprattutto da Lazio, Lombardia e Puglia. Scatta l'allerta sanitaria dopo un caso di morbillo registrato tra i partecipanti al concorso per magistratura ordinaria che si è svolto alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Il Ministero della Salute ha confermato che il candidato risultato positivo era presente alle prove tra il 23 e il 25 giugno e ha informato il Ministero della Giustizia che ha avvisato tutti i partecipanti. Una comunicazione è stata inviata anche alle regioni con l'invito a prestare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi come febbre, alta, tosse, raffreddore, congiuntivite ed eruzioni cutanee. In caso di simili compatibili con il morbillo, il Ministero raccomanda di contattare subito il medico di famiglia e l'ASL di riferimento, segnalando la possibile esposizione al virus e di indossare dispositivi di protezione e ancora se necessario recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso. A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149/2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante, istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti si sono riunite al Senato per chiedere una piena e concreta attuazione della norma. L'occasione è stata un convegno promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia, Raul Russo. 4 le priorità al centro del confronto: l'operatività dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, l'aggiornamento dei PDTA e l'avanzamento della rete italiana dell'obesità, l'utilizzo delle risorse già previste dal Fondo Obesità e la definizione di modelli di accesso ai trattamenti, il pieno accesso alle prestazioni previste dai LEA affinché il diritto alla cura non resti una previsione programmatica ma diventi una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale. Il cancro continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie in Europa. Nel 2024 si stimano 2,7 milioni di nuove diagnosi, oltre 5 ogni minuto, e secondo OCSE, Commissione Europea, i casi potrebbero salire a 3,2 milioni entro il 2040. Ma il problema non è solo l'aumento delle diagnosi. Il nuovo rapporto denuncia forti disuguaglianze nell'accesso agli screening, nei tempi di cura e nella qualità dell'assistenza. Troppi pazienti arrivano ancora a una diagnosi tardiva e i percorsi terapeutici restano frammentati. L'obiettivo indicato da OCSE e UE è costruire sistemi oncologici più integrati, ridurre le differenze tra paesi e mettere davvero il paziente al centro delle cure. Anche l'Italia presenta luci e ombre, con buone esperienze nelle cure palliative, ma criticità nei registri tumori e nell'elevato ricorso alla chirurgia per il tumore della prostata. Sport e prevenzione insieme per promuovere la salute. Al rally di Roma Capitale ha debuttato un consiglio in salute, il programma del Consiglio regionale del Lazio che ha offerto visite e screening gratuiti lungo le tappe della manifestazione. Durante la conferenza stampa di presentazione al Salone delle Fontane dell'EUR, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma ha spiegato che l'iniziativa ha coinvolto Roma, Rieti, Frascati, oltre 40 comuni attraversati dal rally, grazie alla collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie per avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire la diagnosi precoce. Tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento.
1: Siete va Latino presenta Bachata, Reggaeton, Merengue, Dembow, Salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio. Diaboleto Latino en el ritmo caliente.

0: 7 Va Latino presenta: bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: Da Merita Razzotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: Seven VA.fm. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
5: Music selection by Caterina.
4: By Caterina.
6: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
7: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
8: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati: 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-601-2082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.
9: Sono le 17 e 50 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
10: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music di 7va.fm è di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
11: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è Ram 7 Va 5. Ram 7 Va 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va 5.
1: Aria di weekend, non si vede ma si tocca, perché è un caldo che ti attraversa le ossa, la pelle, un po' tutto quanto. No, vabbè, comunque aria di weekend è weekend, vabbè, uno dice... Ci sono sempre i fortunatissimi che insomma d'estate, sabato e domenica, tutto quanto il periodo del mese. Poi l'aria festaiola, bene o male, nonostante le malinconie, viene regalata dai mondiali e quindi insomma è tutto quanto particolare. Ogni 4 anni c'è un'estate ancora più rovente, con le temperature che salgono un po' in vari sensi. Si va oltre 5 sensi classici e tradizionali. Attenzione, perché grande

To the Sun, il recentissimo album dei Takeito, davvero irresistibili come sempre. Takeito, pronunciamo bene, se no arrivano subito i messaggini, ma di qua ma di là, e allora ok. Siamo un po' così distolti perché dobbiamo rientrare all'interno dei nostri confini nazionali.

Sweet di Melanie Scene, posizione numero 5, in salita anche i Deep Purple, The Arrogant Boy.

tirato fuori questo Released che contiene questa Time Holds the Pain, che conferma la posizione argento conquistata 7 giorni fa. Attenzione, perché c'è un balzo con un +2 sul rullino di marcia per quanto concerne Ada Reina, che conquista l'oro con questa sua Mefistofelico, e su questi suoni appunto

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 26 minuti.
2: Music Club,
3: se te va, Digital Radio.
2: Music Club, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lone ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lone segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: Il GR politico dell'agenzia Dire.
4: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale Icmesa nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuorisede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza, affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la Premier Meloni.
5: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nacque da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.
6: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
7: From 7va.fm/LTRadio.
8: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
9: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati, 329-601-2082, oppure 320-70-7000. 77483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082, oppure 320-70-77483. New Garden. Total focus on you.
10: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: Benissimo, come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 18 e 41 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Attenzione.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
3: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
4: Se dici radio, comunichi di più.
5: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
5: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: 7 va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Il GR Cultura dell'agenzia DIRE.
4: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendar Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Agustin Cardenà, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Dezenove horas e 22 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-70-77-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-601-2082 oppure 320-70-77-483. New Garden. Total focus on you.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19:36. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa

0: te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione

Azione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.
2: Sono le 20 e 8 minuti.
3: Music Clock.
4: Se te va, Digital Radio.
3: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Sweat. Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio-ferro-fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo, perché vado avanti e niente mi fermerà.
2: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/altiradio.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati, 329-601-2082, oppure 320-70-77-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-601-2082, oppure 320-70-77-483. New Garden. Total focus on you.
6: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20.30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix, sette va prima di cena. Tutte le sere dalle 20.30. A presto da Paolo Marchionne.
7: 16 Radio, comunichi di più.

0: la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 20 e 34 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Benvenuti al talk show Caso Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Caso Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
0: Se dici radio, comunichi di più.

anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Sono le 21 e 9 minuti.
4: Music Clock, 7 va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra lo svincolo di Rovigo e lo svincolo per la strada provinciale 33 in corrispondenza del ponte sul Canal Bianco in provincia di Rovigo. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Tai di Cadore in provincia di Belluno. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in entrambe le direzioni in provincia di Belluno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. Con il piano nazionale esaminato dal Consiglio dei Ministri, l'Italia ha avviato in modo formale il proprio percorso sull'economia sociale. Nel documento, infatti, vengono riconosciuti nel nostro ordinamento 3 principi individuati dalla Commissione europea: il primato delle persone e delle finalità sociali o ambientali rispetto al profitto, il reinvestimento della totalità o della maggior parte degli utili nel perseguimento degli scopi statutari e una governance democratica e partecipativa. Il piano d'azione nazionale per l'economia sociale punta a valorizzare l'esperienza del terzo settore e a sostenere la sua capacità di coniugare sviluppo sociale e sviluppo economico. Come si articola nello specifico? Ascoltiamolo nella scheda di Chiara Meoli.
6: Il 2 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha esaminato un'informativa sul piano d'azione nazionale per l'economia sociale, elaborato in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2023. Il piano individua i soggetti interessati dalle misure presenti a livello di contenuto prospetto tra l'altro l'esenzione integrale degli utili a riserva legale per le cooperative, una revisione IRAP e un adeguamento IMU ai criteri di non commercialità del terzo settore. E tra le altre cose, capitoli specifici attengono anche alle cooperative nate dal recupero di aziende in crisi da parte degli ex dipendenti. Altre misure interessano le fondazioni bancarie e gli enti filantropici, e anche un focus particolare sui percorsi formativi. Il piano dura 10 anni, con una revisione di medio termine dopo 5 anni. Il monitoraggio previsto dalla raccomandazione europea è fissato dal 2027 al 2032. Il piano, attenzione, non ha carattere normativo e cogente, ma si dovranno attendere i provvedimenti attuativi per rendere proprio operative le misure ivi indicate. Già la legge di bilancio del 2026 ha istituito presso il MEF un comitato di esperti di carattere consultivo, e il decreto legislativo 186 del 2025 ha già recepito alcune semplificazioni sul regime IVA degli enti interessati, anticipati poi nella bozza del piano.
5: Il Forum Nazionale del Terzo Settore ha commentato positivamente il piano d'azione, sottolineando come diverse proposte del Forum, che ha dato il proprio contributo durante le consultazioni sul piano, siano state accolte. Ora che l'economia sociale entra formalmente nell'agenda di governo, ha detto il portavoce Giancarlo Moretti, per il Paese si apre una fase cruciale di attuazione, durante la quale serviranno impegno e determinazione per tradurre in realtà i tanti interventi previsti nel piano attraverso risorse e strumenti normativi. Il piano, continua Moretti, può davvero avere il merito di offrire un'alternativa all'attuale modello economico sempre più aggressivo per pochi, che sfrutta le risorse senza rigenerare, e può diventare un esempio virtuoso anche in Europa, considerando l'unicità del terzo settore italiano nel panorama UE. Ascoltiamo ora il coordinatore del tavolo tecnico del piano d'azione, Gabriele Sepio.
1: L'approvazione del piano per l'economia sociale rappresenta quel cambio di paradigma che la cooperazione, insieme al mondo dell'economia sociale, ha voluto in quest'ultimo percorso, a 10 anni dall'approvazione della legge delega per la riforma del terzo settore. Si approda ad un nuovo tassello fondamentale che riconosce nel nostro sistema economico alcuni pilastri della nostra società. Siamo di fronte ad un cambio di paradigma, non siamo di fronte ad una modifica programmatica, ma paradigmatica. L'economia sociale è per sua natura complessa, è un modello eterogeneo che il piano per l'economia sociale rende intellegibile alle istituzioni. È arrivato il momento di riconoscere che accanto ad un modello di mercato che agisce secondo una logica di profitto, esiste un modello che può essere anche organizzato secondo modalità economiche. La cooperazione rappresenta sotto questo punto di vista l'esempio più eclatante, ma quell'organizzazione per lo svolgimento di un'attività economica è un'organizzazione finalizzata a prendersi in carico i bisogni, finalizzata ad alcune attività che il mercato non conosce. Per troppo tempo abbiamo vissuto sotto l'ombra delle regole scritte secondo logiche di mercato. È arrivato il momento di riconoscere un sistema vero e proprio, e non più deroghe o eccezioni, al mondo dell'economia sociale.
5: Reazioni positive sono arrivate anche dal mondo cooperativo. Sentiamo il commento di Simone Gamberini, presidente di LegaCoop.
7: L'approvazione del piano d'azione nazionale per l'economia sociale è una buona notizia per il Paese. Per la prima volta viene riconosciuto in modo organico il contributo che cooperative e imprese dell'economia sociale possono dare alla crescita del Paese, agli investimenti, alla qualità del lavoro e alla coesione della comunità. È positivo che il governo abbia recepito alcune delle proposte avanzate dal movimento cooperativo, dalla valorizzazione degli investimenti per promuovere i worker buyout fino agli strumenti per rafforzare lo sviluppo delle imprese. Adesso però inizia la fase più importante, quella più complessa: trasformare gli indirizzi del piano in misure concrete, risorse e strumenti capaci di sostenere chi crea occupazione, innova e reinveste nei territori. LegaCoop continuerà a collaborare con le istituzioni perché questo piano diventi un'opportunità reale di crescita per l'economia italiana.
5: Il piano porta anche a un cambio culturale a partire dai rapporti con la pubblica amministrazione, come spiega Stefano Arduini, direttore di Vita.
8: La cosa che cambia a livello culturale è che i soggetti dell'economia sociale non sono più, come dire, un settore a sé stante, ma l'economia sociale diventa un approccio trasversale a un modello di sviluppo economico, sociale, culturale, ambientale, civico e civile del nostro paese. Se questo è vero, è necessario che anche la pubblica amministrazione, nelle sue varie articolazioni, quindi dall'articolazione statale e nazionale all'articolazione invece più di territorio, nei comuni, le province e le regioni, acquisiscono questo come un nuovo mindset, ovvero sia acquisiscono le competenze, che poi sono competenze vere di strumenti amministrativi, affinché le indicazioni che arrivano e arriveranno dal piano nazionale siano recepite nel modo corretto, affinché i soggetti che lavorano nelle filiere della cura, del welfare e le filiere sociali non siano considerati una mera spesa, ma siano considerati, come prevede, diciamo, il paradigma dell'economia sociale e dell'economia civile, come veri investimenti sullo sviluppo dei territori, che è uno sviluppo sociale e anche economico.
5: L'economia sociale dunque entra formalmente nell'agenda di governo. L'attuazione del piano attraverso risorse e strumenti normativi sarà una sfida importante per i prossimi mesi. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR7 punto top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
4: From 7va.fm/LTRadio.
5: De 1h28.
6: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Tanto

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 21 e 37 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Zadikon, DJ

si riferisce al sottoscritto, perché per il resto è davvero tutto pronto, il collegamento con oltre 80 altre radio c'è, la redazione di Setteva.fm sempre presente e solerte, soprattutto solerte. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catena, ci giunge puntuale come un orologio, vabbè, non esageriamo, svizzero, che ne so, di Como, non lo so, Lombardia, Veneto, da quelle parti, non proprio svizzero, dai, perché abbiamo sempre qualcosa da lamentare. Poi tra l'altro, anche se siamo presenti, in qualche maniera siamo assenti, perché non abbiamo fatto questo, non abbiamo sistemato quell'altro, però vedrete che alla fine la puntatina, la nostra mezz'orettina super dance, è già pronta. DJ K7 in effetti affronta 8 tracce dalle 25 di cui è composta la nostra graduatoria dal lunedì al venerdì, ma nell'appuntamento di weekend, come in questo caso, abbiamo da snocciolare solo ed esclusivamente, senza soluzione di continuità, le

gruppo settimanale. E allora ecco qui l'argento più uno sul ruino di massa di Another in Futuring Fighting for Ultra.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Armagone Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: How can I help you?
3: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
2: How can I help you?
3: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
4: Sono le 22 e 13 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
2: Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione, verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale è stata uno dei principali fattori che hanno contribuito a tale calo generale. Tuttavia, alla fine di giugno, l'attività degli incendi in Nord America e in Eurasia è aumentata rapidamente, il che significa che questo quadro positivo potrebbe cambiare in breve tempo. Le emissioni totali stimate di carbonio derivanti dalla combustione di biomasse per la prima metà dell'anno sono state di poco inferiori a 400 milioni di tonnellate. A livello continentale, i principali responsabili sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada. L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano, e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 km dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua. Un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi, i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriaggravato nel Parco regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10.000 metri quadrati di un'area boschiva riserva di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie.
3: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-601-2082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
5: Insomma, da amici stanno a chiacchierare, uno se ne esce fuori, dicevo, perché c'è niente da fare, se vuoi arrivare in vecchiaia sano, bisogna fare una vita morigerata, non bisogna fare stravizi, non devi bere, alimentazione corretta, carne rossa non va mangiata, un altro se ne esce, ma che sta a dire? Ma mio nonno 100 anni, se beveva whisky super invecchiato costosissimo, 4 pacchetti di sigarette al giorno, 4 volte a settimana si mangiava i crostacei, il caviale, il salmone, 3 volte a settimana a bistecca alla Fiorentina e una bottiglia d'amarone. Dice, e poi ti dico, 4 volte a settimana a prostitute. L'altro gli fa, è come morto, avevamo dovuto ammazzare, porco Giuda consumava una cifra, ce la facevamo più a mantenere.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
3: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 35 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gol Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: down.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Luca!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
5: 16 Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: Il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082, oppure 320-70-77483. New Garden, total focus on you.
1: Sono le 23:04.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra

0: aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
3: CityVa Web Station vi presenta il DJ Mix. Tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marchion.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 23 e 55 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è Casa Antonio.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7-5.
1: Aria di weekend, non si vede ma si tocca. Perché è un caldo che ti attraversa le ossa, la pelle, un po' tutto quanto. No, vabbè, comunque aria di weekend è weekend, vabbè, uno dice ci sono sempre i fortunatissimi che insomma d'estate è sabato e domenica tutto quanto il periodo del mese, poi l'aria festaiola bene o male nonostante le malinconie viene regalata dai mondiali e quindi insomma è tutto quanto particolare. Ogni 4 anni c'è un'estate ancora più rovente con le temperature che salgono un po' in vari sensi. Si va oltre 5 sensi classici e tradizionali. Attenzione perché grande

Sweet di Melanie C in posizione numero 5, in salita anche i Deep Purple, The Arrogant Boy, apertura di zona

tirato fuori questo Released che contiene questa Time Holds the Pain, che conferma la posizione argento conquistata 7 giorni fa. Attenzione, perché c'è un balzo con un +2 sul rullino di marcia per quanto concerne Ada Reina, che conquista l'oro con questa sua Mefistofelico. E su questi suoni appunto

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
2: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Bari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
0: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sweat.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Come? Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: 2 minuti. Estate! Un libro.
21: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
22: Il GR politico dell'agenzia Dire.
23: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la premier Meloni.
0: Sapevate cosa succede al vostro corpo quando non bevete alcolici per una settimana? Io non lo so.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 40 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la

0: dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: È l'una e sei minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere.

0: un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti un Libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lone ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lone segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
3: Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale è stata uno dei principali fattori che hanno contribuito a tale calo generale. Tuttavia, alla fine di giugno, l'attività degli incendi di Nord America e in Eurasia è aumentata rapidamente, che significa che questo quadro positivo potrebbe cambiare in breve tempo. Le emissioni totali stimate di carbonio derivanti dalla combustione di biomasse per la prima metà dell'anno sono state di poco inferiori a 400 milioni di tonnellate. A livello continentale, i principali responsabili sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada. L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano, e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 km dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua. Un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi, i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriaggravato nel Parco regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10.000 metri quadrati di un'area boschiva di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie.
4: From 7va.fm/altiradio.
5: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry, allora, di Zona 24.
6: I breathe in too precisely. Face almost right.

zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

0: tengo sul battesimo anche la prima puntata di Next Generation, Meg Foster, che però è al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve still warm.

0: si va in nona posizione con Brenda James, perché arrivano i suoni di questa che conosciamo bene come Wrong Way Home, Next Generation.
1: Green light bleeds on your skin.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: È 1:49.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita, sogniamo insieme su Radio Bellezza.
2: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Va a Perimix tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.